Hai già vinto la causa, cosa sento? In qual lato cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Quasi andasse la vecchia pretendente far gala in qual maniera, e poi via Antonio di una incondito figaro ricusa.